0: mettre le vestiti mo qua sarà io cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.